0: Sì, prosegua.
1: Grazie, professore.
0: And this Blue Boeing 111, it is probably 83 Whiskey Echo, Mike.